0: Grazie, oh Signore Gesù, perché il tempo trascorso con te non è tempo perso. Il tempo trascorso con te è l'eternità. Per questo ti adoro.
1: Thank you, Lord Jesus. Because time spent with you is not lost. The time spent with you is eternity. This is why I adore you.

Grazie, o Signore Gesù, perché davanti a te posso davvero essere chi sono. Posso sempre aprirti il mio cuore. Posso adorarti senza timore di essere umiliato. Anzi, in questa adorazione tu mi innalzi verso di te, o Signore.

O Maria, Madre nostra, tuo figlio è qui davanti a noi in un piccolo e semplice pezzetto di pane. O Maria, dammi il suo sguardo materno affinché io veda, lo riconosca, affinché senta la sua vicinanza.

0: Grazie, o Maria, perché quando Gesù è presente, tu sei sempre vicina. Tu sei sempre con noi. Tu ci porti Gesù. Ora, o Maria, prendi i nostri pensieri, i nostri cuori, le nostre anime e mettile davanti a tuo Figlio, affinché possiamo consacrarci e abbandonarci totalmente a Lui.
1: Thank you, Mary, because when Jesus is present, you are always near. You are always with us. You bring us Jesus. Now, Mary, take our thoughts, our hearts, our souls, and present them to your Son, so that we can consecrate and surrender ourselves completely to Him.
2: Ich danke dir, Maria, denn wenn Jesus anwesend ist, dann bist du immer nahe. Du bist immer bei uns und bringst uns Jesus. Und jetzt, Maria, nimm unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere Seelen und bring sie Jesus da, damit wir uns ihm restlos weihen und hingeben.

0: Grazie, o Gesù, perché tu abiti in questo spazio e questo momento di silenzio. Stai parlando in un modo particolare ad ogni cuore. Grazie, o Gesù, perché possiamo ascoltarti e riconoscerti.
1: Thank you, Jesus, because you fill this space and this moment of silence. In a special way, you speak to each heart. Thank you, Jesus, because we can hear you and recognize you.
2: Ich danke dir, Jesus, weil du in diesem Raum und in diesem Moment der Stille wohnst. Du sprichst auf besondere Weise zu jedem Herzen. Danke, Jesus, dass wir dich hören und erkennen können.

O Signore Gesù, in questo momento di grazia in cui sei presente in mezzo a noi, per la potenza della tua grazia, la tua parola cresca e la mia diminuisce.

Ciao, sono Massimo e arrivo a Medjugorje da Palermo in moto. A questo punto tappa obbligatoria per una bella inondata di Spirito Santo. Che dire, tante benedizioni a noi, a voi e a tutti, a tutte le persone che ci seguono. Ciao!